lo Stoes. E non mi piace ricantare questa storia qua, mi piacerebbe più di cantarla là. Ma se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo là con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta

Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. Cocco di mamma.